0: Ah, lo sapevo, se ti sa.
1: Infezione, sai, sai.
2: Aspetti, se non va. Vector Lincoln 130821 VL 130821.
3: Gavin Vaughn out of Wolfhawk, valid, negative.
2: Mark Nolte.